lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

triplare la somma di sogni dell'alba svanisco con il cuore. Quando tramonta la luna, ma io continuo a sognare negli occhi suoi belli.

Continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare. Oh, oh, oh. Con le mani e la mano.